0: 731 3 abbandone via Alfa 1-1 Alfa 5-2 permanente sempre questo.
1: Alfa y Ecuador. Alfa, Ecuador, no me parece.